Era un remix di Volare, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questa domenica, ovviamente domenica 6 settembre 2026, insieme fino alle 16 nel quadro del programma in lingua italiana. Abbiamo iniziato bene con Volare, tanta musica anche per oggi, con l'amico Faisal Hleli, lato tecnico, e poi la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Si parlerà un po' di tutto, di sport, di cultura, di scuola che riprende, e allora di artigianato anche dal 5, dunque da ieri, dal 5 del prossimo mese, all'11 ottobre, dal 5 all'11 ottobre, artigianato d'arte in scena a Tunisi con Arti Crea. Di questo parleremo più tardi. Per adesso vorrei ricordarvi che sono 1,691 milioni, pari all'81% della popolazione scolastica interessata, gli studenti tunisini che hanno già completato l'iscrizione online attraverso la piattaforma Viscolaire, vita scolastica del Ministero dell'Istruzione. Lo rende noto lo stesso Dicastero tunisino: circa il 19% degli studenti non ha ancora completato la procedura di iscrizione a distanza, per un totale di circa 400.000 alunni. Per quanto riguarda invece il pagamento delle tasse di iscrizione, la procedura è stata completata da 1,587 milioni di studenti, pari al 76% degli interessati. Il restante 24%, circa 500.000 studenti, non ha ancora provveduto al pagamento. La piattaforma Viscolaire, vita scolastica, lanciata nel luglio scorso, non è destinata esclusivamente alle iscrizioni online. Il sistema punta infatti anche a facilitare la comunicazione tra gli istituti scolastici, le famiglie e gli studenti, mettendo a disposizione una serie di servizi scolastici a distanza. Questo per quanto riguarda la vie scolaire. In Italia si tratta della terza giornata, iniziata venerdì, ricordiamolo, con un eclatante successo del Como davanti al Genova 4-1. Poi ieri sabato la Fiorentina è stata battuta dal Torino 2-1, l'Inter ha battuto il Napoli 3-2, il Napoli stava vincendo 2-0, Politano 50esimo e Alund 53esimo, ha ridotto le marcature Martinez, Lautaro Martinez al 56, Thuram ha pareggiato all'82esimo e poi di nuovo Martinez, Lautaro Martinez ha siglato il successo dell'Inter 3-2, terza rete al 91esimo minuto. Se no, la Roma ha battuto l'Atalanta 2-1. Per oggi partita iniziata da 49 minuti, si gioca il secondo tempo, il Frosinone sta vincendo davanti al Venezia 2-0, il Monza sta vincendo davanti al Parma 1-0 in trasferta, 53esimo minuto della partita. Alle 17 ci sarà Bologna-Sassuolo e alle 19.45, da non mancare assolutamente, Juve-Milan. Per domani ultime partite di questa giornata: Cagliari-Lecce 17.30 e alle 19.45 Udinese-Lazio.

Era Alessandra Amoroso in mezzo rotto, sono le 15:22 e in calendario dal 5 all'11 ottobre del 2026, come dicevo all'inizio del programma, presso il Palais des Expositions du Camp de Tunisie, Arti Crea, il salone professionale dell'artigianato d'arte, organizzato dall'Office National de l'Artisanat. Arti Crea è uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione dell'artigianato tunisino e rappresenta un'importante piattaforma di incontro tra imprese, designer, professionisti dell'hospitality, operatori internazionali e media specializzati per sette giorni oltre 160 aziende artigianali provenienti dalle diverse regioni del paese presenteranno il meglio della produzione tunisina, espressione di un patrimonio culturale straordinariamente ricco e di una tradizione che oggi più che mai sa dialogare con il design contemporaneo e le nuove tendenze internazionali, dalla ceramica ai tessuti, dall'arredo agli oggetti decorativi, dalle creazioni artistiche alle produzioni ispirate alle più antiche tecniche manufatturiere, la kermesse offrirà un viaggio alla scoperta di un artigianato capace di coniugare autenticità, creatività, innovazione e qualità. Arti Crea sarà anche un importante momento di confronto e networking. Il programma della manifestazione prevede infatti incontri B2B, conferenze e workshop dedicati al design and trend e laboratori pratici, oltre a momenti di approfondimento sulle nuove opportunità offerte dal commercio elettronico e dai mercati internazionali e sulle procedure legate all'export. Particolare attenzione sarà riservata al dialogo tra il patrimonio artigianale tunisino e le esigenze del mercato contemporaneo, dunque creando nuove connessioni tra, come dicevo prima, tra imprese, designer, professionisti dell'hotellerie e della ristorazione. L'evento accoglierà inoltre buyer tunisini e internazionali, media e stampa specializzata, operatori del settore, partner professionali, favorendo lo sviluppo di nuove collaborazioni e opportunità di business. Attraverso Arti Crea, l'Office National de l'Artisanat intende rafforzare il posizionamento internazionale delle imprese artigianali tunisine, sostenere la loro apertura verso nuovi mercati e contribuire alla valorizzazione dell'immagine della Tunisia come destinazione di cultura, creatività, design e autenticità. Ricordo l'appuntamento dal 5 all'11 ottobre 2026 presso il Palais des Expositions du Cram di Tunisia. Arti Crea, il salone professionale dell'artigianato d'arte. Andiamo avanti con la musica, con un altro remix, l'italiano versione afro, l'italiano di Toto Cutugno ovviamente, e tanti altri titoli dopo, come per esempio quello di Elodie Marrakesh che canta Margherita, e poi niente, tutto quanto quando siamo giunti alle 15:26, titoli che vorrei dedicare a un'amica in ascolto. Dirò solo il nome, il cognome lo lascio per me. Si tratta di Amira. A te tante buone cose, a presto, ciao.

Era Pino Daniele. Quando sono le 15:39, prima di andare avanti con la musica, ricordo che anche in Tunisia si gioca a calcio questa domenica, con in programma la terza giornata, una giornata iniziata ieri sabato 5 settembre con due anticipi e un pareggio fra il Club Athletic Bizertin e l'Olimpico di Beja, una rete per parte, poi vittoria di Sakit Zit, neopromosso, che ha vinto davanti al Club Sportivo Amalif, un altro neopromosso, vittoria casalinga De Secchia 1-0, rete di Ben Amr al 53esimo su calcio di rigore. Oggi altre tre partite che sono Esperance Avenir Sportivo de la Marsa, Étoile JS Lamran e poi Metlaoui accoglie Hammam Sousse, una giornata che sarà completata il mercoledì 16 settembre con Benguerden e CSS, e poi giovedì 17 settembre con un derby statunisien Club Africain, e poi Zerzis Union Sportive de Monastir. Questo è il programma della terza giornata. Ricordo che per la classifica, senza le partite di oggi e della settimana prossima, Sakit Der è al primo posto in vetta alla classifica con 7 punti insieme al SAB, la squadra di Bizerta, segue il Club Africain 6 punti, il CSS 4 punti con Monastir, e poi l'Omran 3 punti insieme all'Esperance, Benguerden, Zerzis e l'Étoile, se no all'undicesimo posto statunisien con un punto soltanto insieme a Hammam Sousse e l'Olimpico di Beja. Per concludere, chiudono Metlaoui e Club Sportif d'Amalif con 0 punti in due partite. Sono le 15:41. Andrea Bocelli canta insieme a Angela Giorgia Libiamo nei Dieti Calici e la Traviata. Musica, maestro!

E siamo per concludere, sono le 15:51, lo faremo con il ragazzo della via Gluck, titolo famosissimo di Adriano Celentano, è il nome della strada in cui ha vissuto quando era giovane, poi due amiche, Ornella Vannoni e Mina, cantano Amiche Mai, ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica. Non vi dico niente o nient'altro, soltanto ciao, a fra poco, a fra un'ora, per il programma Ogni Voi Dico Francese, ovviamente con l'amico Mujib Ibrahim, durante il quale parleremo ovviamente di sport. A fra poco.

0: attori كمال كاتب e نبيل عبيد. Ingegneria del suono l'Asad Dridi. Scrittore كمال كاتب.
1: Rivelatevi, raccontate i vostri segreti. Psicodramma.
0: Realizzazione Imen Yahyawi.
1: Psicodramma. Il sipario si alza.
2: Tutti mi seguono. Tutti mi spiano. Non mi fido di nessuno. Stanno tutti complottando contro di me. Devo stare in guardia.
3: Ciao a tutti, oggi parleremo di un argomento che molti di noi forse non capiscono bene, perché non si riesce a comprendere appieno la persona che soffre di diffidenza patologica o paranoia. Chi ne è affetto arriva a dubitare delle intenzioni di tutti, di ciascuno che gli stia intorno, immaginando che gli altri vogliono fargli del male. Parliamo oggi di paranoia. Marco, amore mio, ma non hai fatto nemmeno un sorso di caffè da quando ci siamo seduti. Stai bene? Continui a guardarti intorno invece di guardare me? Ma che ti prende oggi, amore?
2: Sara, hai visto l'uomo al tavolo dietro di noi? Quello sì. Con il cappotto blu.
3: Sì.
2: L'hai visto, eh?
3: Sì.
2: Si è seduto lì dietro apposta per spiarmi. Ne sono sicuro.
3: L'ho visto, stai calmo. È solo un signore anziano che si beve un caffè e legge il giornale. Tesoro, ma perché ti agiti tanto così?
2: Legge il giornale? Ah, sei troppo buona. Guarda bene, fissa il giornale che hai in mano. È al contrario. Quel tizio l'hanno mandato apposta per me. Vuole scoprire con chi sono e cosa faccio. Persino il cameriere. L'ho capito subito. Quando ci ha portato le ordinazioni, voleva tastare il terreno, capire perché siamo venuti proprio qui. Di sicuro, lui è il tipo col cappotto blu. Sono d'accordo e complottano contro di me. Complottano contro di me. Perfino il mio telefono è sotto controllo. Vogliono sapere con chi parlo.
3: Ma Marco, per l'amor di Dio, calmati. Il cameriere sta solo facendo il suo lavoro, lo conosciamo da una vita. Eppure un brav'uomo. Quel signore, quello col cappotto blu, non ti ha nemmeno guardato. Sta per i fatti suoi. E il signor Biagio, l'ex maestro della scuola qui vicino, ha quasi 90 anni, Marco. Ehi, calmati e guardami.
2: Pure tu, Sara, ti sei messa contro di me e stai dalla parte loro. Vuoi convincermi che mi sbaglio? Che sono pazzo? Secondo te tutto quello che sta succedendo è solo una coincidenza?
3: Calmati, Marco. Io ti amo, sono la tua fidanzata e voglio solo il tuo bene. Non c'è nessuno che vuole farti del male. Te lo giuro, amore mio. È da un pezzo che stai così. Non arrabbiarti con me. Questo tuo sospetto continuo è diventato una malattia. Non è una cosa normale, amore. Sai, hai bisogno di parlare con un medico. Marco, sentimi. Hai bisogno di un aiuto psicologico, amore. Lo devi fare.
2: Sara è con loro. Avevo un dubbio, ma ora tutto è chiaro. Non mi fiderò mai più di lei.